E dito fai calor e mira che si fai calor, molto calor. E temo per parlare delle feste del Portal de Rivadavia.